La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: 6 su Radio Ricordi.
1: Modà non è mai abbastanza. Se

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Ligabue, certe notti.

0: Sono le ore 2 e 29 minuti.
1: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Ricordi in musica.
1: Giorgia, quando una stella muore.

0: Noemi, per tutta la vita.
1: Per tutta la vita, andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che brutto.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Francesco Baccini, ho voglia di innamorarmi.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

tu mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Zucchero, indaco degli occhi del cielo.

0: sono le ore 3 e 32 minuti.
1: Radio Ricordi, Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
2: Jimmy Fontana, Il mondo.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Bianca Zei, ora esisti solo tu.
2: Ti sembra strano, lo capisco, ma era passato tanto tempo.

0: Sono le ore 3 e 59 minuti.
1: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
2: Alunni del Sole, Pagliaccio. Che strano.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Poco esaltanti oggi i rapporti con gli altri. Anche il tuo fantasioso spirito d'iniziativa è intorpidito. Toro, fortuna in vista se hai deciso di chiedere un aumento di stipendio, sostenere esami o colloqui di lavoro. Gemelli, risolvi eventuali questioni di interesse, successione o altro senza ricorrere all'intervento di un legale. Cancro, le contrarietà planetarie si fronteggiano con la grinta e la saggezza. Perché litigare se sei tu il primo a soffrire di questa situazione? Leone, non sorvolare sui dettagli, approfondisci e cura ogni minimo particolare, operazioni necessarie per la buona riuscita dei tuoi intenti. Vergine, rigore logico e preparazione competente ti sanno suggerire le strategie accurate così precise da risultare vincenti. Bilancia, in questi giorni la compagnia degli amici è più utile e piacevole che mai. Tra una chiacchiera e l'altra potrebbe scaturire un'idea geniale per dar vita a un progetto redditizio. Scorpione, in ambito professionale è facile muoverti con astuzia nell'interagire con persone molto esigenti, che si tratti di un superiore o di un cliente importante. Sagittario, energie positive si alternano a momenti di scarsa fiducia in te stesso. Ostacoli di lieve entità possono turbare i rapporti coniugali e familiari. Capricorno, oggi sì che puoi concludere buoni affari, mettere da parte un po' di risparmi e sentirti più tranquillo sul versante economico. Acquario, a scuola e al lavoro ti basta lasciare emergere la tua disponibilità a collaborare con gli altri. Il lavoro d'équipe in questo periodo non ti pesa affatto. Pesci, se oggi ti senti giù di tono o sei deluso dal comportamento delle persone che vivono con te, non compensarti mangiando troppo. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.
2: Sei su Radio Ricordi.
3: NEC, lascia che io sia.

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Francesco Gabbani, Viceversa.
2: Tu non lo dici ed io non lo vedo. L'amore

0: Sono le ore 4 e 32 minuti.
1: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio. Non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto.
1: Tiziano Ferro, l'amore è una cosa semplice.
0: L'estate che torna sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste. Quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso, sono io, se ritorno e se poi vado.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Gerardina Trovato, Angeli a metà.

0: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: Ora esatta.
2: Sono le ore 4 e 59 minuti.

0: Raff, come una favola.
1: Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Lucio Battisti, La canzone del sole.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Gianni Morandi. C'era un ragazzo che come me

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Gruppo Italiano Tropicale.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Edoardo Vianello, sul cucù.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi. I successi di ieri e di oggi.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Giorgia, il mio giorno migliore.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Poco esaltanti oggi i rapporti con gli altri. Anche il tuo fantasioso spirito d'iniziativa è intorpidito. Toro, fortuna in vista se hai deciso di chiedere un aumento di stipendio, sostenere esami o colloqui di lavoro. Gemelli, risolvi eventuali questioni di interesse, successione o altro senza ricorrere all'intervento di un legale. Cancro, le contrarietà planetarie si fronteggiano con la grinta e la saggezza. Perché litigare se sei tu il primo a soffrire di questa situazione? Leone, non sorvolare sui dettagli, approfondisci e cura ogni minimo particolare, operazioni necessarie per la buona riuscita dei tuoi intenti. Vergine, rigore logico e preparazione competente ti sanno suggerire le strategie accurate così precise da risultare vincenti. Bilancia, in questi giorni la compagnia degli amici è più utile e piacevole che mai. Tra una chiacchiera e l'altra potrebbe scaturire un'idea geniale per dar vita a un progetto redditizio. Scorpione, in ambito professionale è facile muoverti con astuzia nell'interagire con persone molto esigenti, che si tratti di un superiore o di un cliente importante. Sagittario, energie positive si alternano a momenti di scarsa fiducia in te stesso. Ostacoli di lieve entità possono turbare i rapporti coniugali e familiari. Capricorno, oggi sì che puoi concludere buoni affari, mettere da parte un po' di risparmi e sentirti più tranquillo sul versante economico. Acquario, a scuola e al lavoro ti basta lasciare emergere la tua disponibilità a collaborare con gli altri. Il lavoro d'équipe in questo periodo non ti pesa affatto. Pesci, se oggi ti senti giù di tono o sei deluso dal comportamento delle persone che vivono con te, non compensarti mangiando troppo. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.
2: Sei su Radio Ricordi.

0: Enrico Ruggeri, Non finirà.
1: Quegli occhi tuoi cominceranno piano a guardare indietro.

su ciò che si poteva fare e che non è successo mai, ma qualche cosa rimane negli occhi tuoi.

volto, poi si scoprirà segnato da tante storie che nessuno ha raccontato, senza finale.

0: Sport! Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
1: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
0: Ok.
1: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
0: Ok, ma il Dihybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
1: Voi che dite?
0: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta!
2: Info su nissan.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi a carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.

0: parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Ron, non abbiamo bisogno di parole.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Ora esatta.
2: Sono le ore 6 e 59 minuti.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: CNR, giornale radio.
6: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali inaccessibili o poco conosciuti, aprono eccezionalmente le loro porte in questo weekend in cui torna la 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno. Il grande evento di piazza che il Fondo per l'Ambiente Italiano ETS dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. L'iniziativa, organizzata dalle delegazioni e dai gruppi FAI presenti in tutte le regioni, con il contributo di giovani volontari, invita il pubblico a scoprire l'immenso patrimonio storico, artistico e ambientale disseminato in 350 città, dove con un contributo libero si possono scoprire monumenti, teatri, chiese, aree naturalistiche, castelli, con una particolare attenzione, in questa edizione, all'artigianato italiano e ai luoghi del Made in Italy. Intanto Napoli si accende per l'ottava edizione di Edit Napoli, che nel weekend porta circa 80 espositori italiani e internazionali tra la Santissima e una serie di interventi diffusi nel quartiere di Chiaia. Il claim scelto quest'anno, Where Design Shapes, sposta l'accento dalla forma al processo. Materiali, competenze, manifatture e relazioni tornano ad essere protagoniste del racconto del design. E questo è il weekend conclusivo di Bergamo Scienza, che in questa 24ª edizione ha avuto il pregio di ospitare il fisico Francis Alsen 2 giorni prima che fosse insignito del premio Nobel per la fisica 2026 per i contributi decisivi all'osservatorio IceCube e la scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Continuano poi gli appuntamenti di divulgazione scientifica intorno al tema convergenze. Negli incontri di sabato e domenica tra il Palascienza e le altre location cittadine si spazia dai cataclismi legati al riscaldamento globale, alla dimensione logica e numerica delle opere di Borges e Calvino, fino al dialogo sullo spazio tra l'astronauta Nespoli e il fumettista Leo Ortolani. Sempre nella Bergamasca prende il via domenica Crespi Dadda, villaggio operaio UNESCO, luogo simbolo della cultura del lavoro, l'ottava edizione del Festival di Letteratura del Lavoro Produzioni Ininterrotte. Fino al 6 dicembre, oltre 20 appuntamenti a ingresso libero con autori, artisti, giornalisti, storici e imprenditori animeranno l'UNESCO Visitor Center nel cuore del borgo operaio. Infine, da martedì 13 ottobre, il mondo dello spettacolo si incontra a Roma per la Festa del Cinema di Roma, che fino al 25 ottobre anima l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e tutta la città con un fitto programma di eventi collaterali. 18 i film in gara in un'edizione che ha scelto come icona Monica Vitti e che vedrà sul tappeto rosso Javier Bardem, premio alla carriera, Paolo Genovese che firma il film d'apertura della sezione Grand Public, ma anche Giovanotti, Nicola Piovani, Julian Moore, Paul Giamatti e Taika Waititi. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Da Daniela Ubaldi, buon ascolto.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Carmen Consoli, L'ultimo bacio.

0: senza additivi, DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: CNR, giornale radio.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Alessandra Amoroso, Amore Puro.
1: Puro amor mio, sepolto da mille valanghe, ho smarrito la felicità.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: NEC, unici.
2: Guarda quante

0: amici. Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: I Camaleonti, perché ti amo.
2: Perché?

0: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: Ora esatta.
2: Sono le ore 7 e 59 minuti.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con ADN Cronos Salute. Una cassetta degli attrezzi per aiutare gli uomini con tumore alla prostata a trovare le parole durante la visita e clinici ad accogliere le loro domande. È la carta delle domande promossa dalla Società Italiana di Uro-Oncologia e dall'Associazione di Pazienti Europa Uomo Italia, presentata a Roma presso il Ministero della Salute. Il documento, in forma una nota, nasce dalla collaborazione tra clinici e rappresentanti dei pazienti e raccoglie 30 acquisiti sui diversi momenti del processo di cura. Il paziente può consultarlo prima della visita e individuare le domande più pertinenti alla propria situazione e utilizzarle durante il colloquio, anche con il supporto di un familiare o caregiver. Il panorama terapeutico delle neuropatie disimmuni sta cambiando rapidamente. Accanto alle terapie tradizionali, che continuano ad avere un ruolo fondamentale, la ricerca sta sviluppando nuovi trattamenti diretti con target biologici sempre più specifici: i linfociti B, il recettore FCRN delle immunoglobuline G e il complemento. L'obiettivo è rispondere ai bisogni ancora insoddisfatti, migliorare il controllo della malattia, ridurre la dipendenza dai trattamenti di mantenimento e soprattutto prevenire la progressione della disabilità. Lo ha detto Fiore Manganelli, presidente ASNP, Associazione Italiana per lo Studio del Sistema Nervoso periferico. L'innovazione, per sua stessa definizione, è qualcosa di completamente nuovo che rompe modelli interpretativi, cambia significati e quindi generalmente fa fatica a essere accolta nei nostri sistemi se questi sono consolidati. Bisogna avere il coraggio di guardare oltre l'orizzonte, avere modi diversi di leggere la malattia, di monitorarla. Con nuovi marcatori, con lenti diverse, potremo riuscire ad accorgerci di un progresso di malattia che comunque si muove e che adesso non viene riconosciuto, e questo può portare a evolvere paradigmi di monitoraggio e obiettivi terapeutici. Dobbiamo riuscire a misurare veramente l'impatto che un'innovazione ha sulla vita quotidiana, e credo che questo sia il passaggio fondamentale dalla significatività statistica al significato per la persona. È quanto ha detto Silvia Rossi, direttore medico Argenx, partecipando al webinar Dalla ricerca alla vita, quando le biotecnologie diventano qualità della vita. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

pallone che tiro diretto e che bell'effetto al mio cuore. Serenella coi soldi, cravatte.

0: sole,
1: questo sole che sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella, ti porto al mare, ti porto al sole.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Pino Daniele, occhi che sanno parlare.
2: Occhi!

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Fabio Concato, prendi la luna.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Albano e Romina Power. Nostalgia Canale.

0: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità, dalle proteine del latte ai sacchetti monouso. È da questa idea che prende le mosse la ricerca degli esperti della Flinders University in Australia. Unendo il caseinato di calcio ad alcuni materiali organici, gli scienziati hanno infatti ottenuto una nuova plastica biodegradabile, perfetta per l'imballaggio e il trasporto degli alimenti. Non è tutto, il prodotto si decompone dopo sole 13 settimane, allentando la pressione sull'ambiente. Lo studio è stato pubblicato su Polymers. L'uranio rappresenta uno dei materiali critici per il successo della transizione ecologica e i problemi legati alla sua estrazione potrebbero avere delle serie ripercussioni sulle relazioni internazionali, generando instabilità e nuovi conflitti. In questo quadro la proposta di un team cinese è rivoluzionaria, secondo gli esperti. Infatti, il prezioso metallo potrebbe essere ottenuto attraverso un procedimento che fa

0: Renato Zero, Bella Gioventù.
1: Bella gioventù che si butta via, che non basta mai. Bella gioventù,

0: Tiziano Ferro, la differenza tra me e te.
1: La differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però. Me e te. È quasi una negazione.

cosa ancora a me. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: sono le ore 9, in punto.
1: Sport! Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Torna ad infuocarsi lo scenario medio orientale. Un missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh ha provocato una strage. Laura Supino.
5: Almeno 12 morti e 300 feriti è il bilancio dell'attacco missilistico che nelle scorse ore ha colpito al cuore l'Arabia Saudita, distrutto il Terminal 3 dell'aeroporto internazionale dove ora i voli sono sospesi in arrivo e in entrata. Le cancellerie europee, inclusa l'Italia, hanno invitato i propri connazionali ad evitare per il momento l'utilizzo dello scalo. L'aeroporto King Khalid è da mesi nel mirino degli Houthi, ribelli yemeniti, filo-iraniani, nemici giurati dei sauditi che hanno sostenuto anche militarmente il legittimo governo yemenita. Riyadh definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Allarme dell'ONU che parla di pericolosa escalation e invita le parti a fermare gli attacchi per non compromettere il processo di pace innescato dalla guerra che vede USA, Israele opposti all'Iran. Il conflitto tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti, finora a bassa intensità, rischia di divenire un fronte di guerra primario in un mosaico impazzito. Gli Stati Uniti finora avevano rifiutato la richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente.
4: E da Trump nuovo colpo di mano nei rapporti con l'Ucraina. Dopo l'accordo con Putin sulla fornitura di gasolio, ha praticamente scaricato il presidente Zelensky. L'Ucraina trovi un altro leader in grado di raggiungere un accordo, ha detto Trump. Zelensky continua a creare problemi al mondo colpendo le raffinerie russe. Esulta Mosca che parla di dichiarazioni storiche, spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Giriamo pagina, la banda della Microcari, indagini serrate a Roma, al vaglio degli inquirenti, la denuncia del furto di un'auto presentata da un uomo, una minicar nera che combacerebbe per colore e modello con quella usata dai due aggressori del quartiere Monteverde. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio mentre era in monopattino. Il 42enne è tuttora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Altri 5 gli episodi analoghi denunciati. In chiusura lo sport, negli anticipi della sesta giornata di Serie A, il Genoa vince 2-1 sulla Fiorentina, l'Inter travolge 3-0 il Parma e allunga su Roma e Lazio in classifica. Stesso risultato tra Napoli e Frosinone al Maradona. Formula 1, a Singapore Verstappen scatta davanti a tutti, vince la sprint e conquista la pole position dietro la sua Red Bull e Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarta la Mercedes di Antonelli. Il Gran Premio di Singapore scatterà alle 14. È tutto, a più tardi.

0: Vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso come il tuo profumo adesso. Vorrei sentirmi sul tuo seno come fossi la camicia, nasconderti il rossetto per dirti metti un bacio, stare dentro i tuoi pensieri e capire se per te era vero quell'amore che mi hai dato ieri. Io sarò per te.
1: Gigi D'Alessio, io sarò per te.

Radio Ricordi. Ulaula.it, semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Poco esaltanti oggi i rapporti con gli altri. Anche il tuo fantasioso spirito d'iniziativa è intorpidito. Toro, fortuna in vista, se hai deciso di chiedere un aumento di stipendio, sostenere esami o colloqui di lavoro. Gemelli, risolvi eventuali questioni di interesse, successione o altro senza ricorrere all'intervento di un legale. Cancro, le contrarietà planetarie si fronteggiano con la grinta e la saggezza. Perché litigare se sei tu il primo a soffrire di questa situazione? Leone, non sorvolare sui dettagli, approfondisci e cura ogni minimo particolare, operazioni necessarie per la buona riuscita dei tuoi intenti. Vergine, rigore logico e preparazione competente ti sanno suggerire le strategie accurate così precise da risultare vincenti. Bilancia, in questi giorni la compagnia degli amici è più utile e piacevole che mai. Tra una chiacchiera e l'altra potrebbe scaturire un'idea geniale per dar vita a un progetto redditizio. Scorpione, in ambito professionale è facile muoverti con astuzia nell'interagire con persone molto esigenti, che si tratti di un superiore o di un cliente importante. Sagittario, energie positive si alternano a momenti di scarsa fiducia in te stesso. Ostacoli di lieve entità possono turbare i rapporti coniugali e familiari. Capricorno, oggi sì che puoi concludere buoni affari, mettere da parte un po' di risparmi e sentirti più tranquillo sul versante economico. Acquario, a scuola e al lavoro ti basta lasciare emergere la tua disponibilità a collaborare con gli altri. Il lavoro d'équipe in questo periodo non ti pesa affatto. Pesci, se oggi ti senti giù di tono o sei deluso dal comportamento delle persone che vivono con te, non compensarti mangiando troppo. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.
2: Sei su Radio Ricordi.
3: Luca Carboni, le ragazze.
4: Le ragazze ci sorridono.

0: Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Irene Grandi, 8 e mezzo.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: CNR, giornale radio.
2: Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi a carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
5: Caterina Caselli, nessuno mi

0: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Umberto Tozzi, Io camminerò.

0: Massimo Ranieri, Ti penso.
1: Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Paolo Vallesi, Le persone inutili.

0: Sono le ore 10 e 2 minuti.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: CNR, giornale radio.
6: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Strage a Riyadh per un attacco missilistico degli Houthi sull'aeroporto internazionale. I morti sono almeno 12, oltre 300 i feriti. I paesi europei, Italia inclusa, invitano i propri connazionali ad evitare l'utilizzo dello scalo, la cui operatività è per ora comunque sospesa. È un crimine di guerra, risponderemo, annuncia Riyadh. Gli Stati Uniti finora avevano detto no alla richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude. Potremmo farlo, ha detto, decideremo rapidamente. Dopo l'accordo con Putin, fine delle sanzioni a Mosca in cambio di gasolio, Donald Trump scarica Zelensky accusandolo di avere causato la crisi energetica. L'Ucraina si scelga un altro leader e smetta di bombardare le raffinerie russe. Spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Il centro-sud sferzato dal maltempo a Lipari, intervento per liberare le famiglie rimaste intrappolate nelle case dopo un violento nubifragio. Una decina le famiglie sfollate nel Trapanese colpito da una tromba d'aria. Strade invase da fango e detriti anche nel Regino, mentre a Bari le forti piogge hanno causato l'allagamento della Basilica di San Nicola. In Campania prorogata ad oggi l'allerta maltempo. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. In chiusura lo sport, calcio Serie A, sesta giornata, l'Inter travolge il Parma in mezz'ora, 3-0 e primo posto solitario in classifica, aspettando le romane. Stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone. Alle 12.30 attesa per il big match tra Como e Roma, alle 15 Lazio-Monza, in serata in campo anche Milan e Juventus che sfidano in trasferta Sassuolo e Cagliari. L'informazione torna più tardi.
7: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Stadio, il resto conta poco.

Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Tony Renis, quando.
2: Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando.

0: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Aleandro Baldi, Passerà.

0: Gino Paoli, Il cielo in una stanza.
1: Quando sei qui con me,

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Sono le ore 10 e 59 minuti.
1: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
2: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
1: Ok.
2: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
1: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Voi che dite?
1: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendevo l'offerta!
3: Info su nissan.it.
4: CNR, giornale radio.
5: Ok Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Siamo con Fabio Martinelli, che è responsabile ginecologia oncologica chirurgica Humanitas San Pio X. Buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Allora, oggi parliamo un po' anche di falsi miti legati al tumore. Qual è quello che la fa più arrabbiare?
7: Quello che mi fa più arrabbiare è il fatto che una paziente che va incontro ad una neoplasia non deve più avere una vita. Sicuramente l'impatto della diagnosi di una neoplasia è un impatto che coinvolge la paziente, la famiglia e tutte le persone che gli stanno attorno. È un impatto devastante all'inizio, necessita comunque sia dei trattamenti, una serie di riprogrammazioni della propria vita, ma a oggi la diagnosi oncologica non è una diagnosi di fine vita, è una diagnosi che va affrontata. Ci sono una serie di supporti che ci possono aiutare a supportarla in termini di caregiver, in termini di persone che possono aiutare, ma è anche una diagnosi che non significa una fine, ma può avere dei risvolti in cui ci sono dei nuovi inizi. Non tutte le diagnosi oncologiche sono infauste, sicuramente sono diagnosi difficili, ma nel tempo, negli anni, si è vista un'evoluzione dei trattamenti che abbiamo a disposizione, e io che mi occupo di ginecologia oncologica, in cui lo standard in una diagnosi di questo tipo della patologia ginecologica era la perdita di fertilità della donna, l'asportazione dell'utero e delle ovaie, ci permette in casi selezionati e in donne giovani anche di avere una conservazione dell'apparato riproduttivo, trattando e curando le pazienti e garantendo loro la possibilità di avere dei figli, per cui di potersi riprodurre e avere delle gravidanze.
6: È vero che avere delle gravidanze abbassa il rischio per questo tipo di tumori?
7: Per alcuni tumori l'avere delle gravidanze abbassa il rischio. Per il tumore dell'endometrio, per il tumore dell'ovaio, ci sono dati che avere avuto delle gravidanze riduce l'incidenza di questo tipo di tumori.
6: Quale informazione le donne dovrebbero chiedere al medico e non chiedono spesso, perché magari hanno paura o perché...
7: Tra le informazioni, diciamo che selezionerei il fatto che la donna non chiede cosa succede dopo in termini della sua qualità di vita. È un argomento su cui abbiamo sempre più maggiore attenzione, ma sono poche le donne che chiedono cosa succede riguardo, per esempio, la sessualità dopo la diagnosi di un tumore ginecologico, perché ribadisco, io quando i tumori ginecologici vado a lavorare su una sfera molto delicata, e sono veramente poche le donne che chiedono cosa posso fare dopo, cosa succede da dopo. Si focalizzano ovviamente sul trattamento, ed è la cosa giusta da fare in quel momento, ma siccome le prospettive, le terapie che noi abbiamo a disposizione in questo momento ci permettono di garantire delle sopravvivenze anche lunghe, è importante che le donne sappiano quello che sarà il loro futuro. Anche
6: cosa sarà?
7: Cosa sarà? Abbiamo delle terapie sempre più mirate che ci permettono un allungamento della sopravvivenza, e ciò non vuol dire precludersi quello che è una vita di relazione come potrebbe essere in condizioni normali.
6: Perfetto, grazie per essere stati qui.

0: Radio Ricordi.
1: Qualità alta, prezzi imbattibili, solo su ulaula.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Little Tony, la donna di

0: out! Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella.

la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Alunni del sole, Jenny e la bambola.
2: Jenny sembrava felice di correre lungo il mare, di andare e tornare a giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia

0: Sono le ore 12 e un minuto.
1: Spot! FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Medio Oriente senza pace. Nelle scorse ore è stato attaccato dagli Houthi l'aeroporto saudita di Riyadh. Il bilancio è salito ad almeno 13 morti, mentre sono oltre 300 i feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. Riyadh annuncia: reagiremo, anche Trump valuta un intervento. Il presidente statunitense scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie di Mosca. Spiazzata l'Europa, che conferma il proprio sostegno al presidente ucraino e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova, Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg, iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi e Zurigo. La cronaca: una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla figlia, che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, Napoli. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era presentata al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, sequestrato le cartelle cliniche e disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso ed eventuali responsabilità. Calcio Serie A, sesta giornata, alle 12.30 in campo Como e Roma nel big match del Sinigaglia. Alle 15 la Lazio riceve il Monza all'Olimpico, nel pomeriggio il Milan fa visita al Sassuolo, mentre la Juventus è ospite del Cagliari alle 20.45. Ieri i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone, entrambi per 3-0. È tutto, a più tardi.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Riccardo Cocciante, sulla terra io e lei.

0: Spot!
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bra.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Sergio Cammariere, L'amore non si spiega.
1: Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che? Cosa non farò per questo amore? Per dirti cosa sei per me? Dormo ancora solo in questa stanza, dove al buio i sogni vanno via.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: esatta.
1: Sono le ore 13 e un minuto.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

Radio Ricordi. Spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Daniele Stefani, Un giorno d'amore.

0: Un giorno d'amore.
1: Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Gianluca Rignani, vuoi vedere che ti amo?
1: Ma siamo qui da un'ora, io e te a parlare, come non abbiamo fatto.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Nico Fidenco, legata a un granello di sabbia.

0: Sport! FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Papa Leone XIV ha annunciato che dovrà operarsi a seguito di un nodulo circoscritto che gli è stato riscontrato al polmone. Il pontefice lo ha detto questa mattina a margine dell'Angelus in piazza San Pietro. Le altre notizie, polveriera Medio Oriente, nelle scorse ore l'attacco degli Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, ci sono tante vittime, il servizio è di Laura Supino.
3: Stavolta gli Houthi colpiscono duro, un missile esplode.

0: Belli filo-iraniani dura da mesi, ma ora minaccia di trasformarsi in scontro aperto. È stato un crimine di guerra, l'accusa dei sauditi, reagiremo. Attacco inaccettabile, il commento di Trump, che per ora ha sempre detto no all'ipotesi di un intervento diretto, ma che non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente. Allarme dell'ONU, si rischia una pericolosa escalation.
1: Il presidente statunitense Trump scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie russe. Il Cremlino commenta dichiarazioni storiche, spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova e Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg. Iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi, Zurigo. La cronaca: una donna di 33 anni, al settimo mese di gravidanza, è morta insieme alla figlia che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era rivolta al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della Microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. In chiusura allo sport, la Serie A è ripartita con i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone. Prima del turno i nerazzurri condividevano la testa della classifica con Roma e Lazio, che alle 15 riceve il Monza. Chiude la domenica il match tra Cagliari e Juventus alle 20:45. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Massimo Ranieri, Perdere l'amore.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Domenico Modugno, meraviglioso.
2: È vero, credetemi, accaduto. Di notte su di un ponte guardavo l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo,

0: Sport! Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepack.org.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
3: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta.
2: Francesco De Gregori, Alice.
1: Irene al

0: Sono le ore 14 e 59 minuti.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips.

Azioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Radio Ricordi. Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Sei su Radio Ricordi.
2: In questo giorno di pensieri pesanti, dove sono e chi sono? Tu non sai cosa fare, tu non sai cosa dire.
3: Biagio Antonacci, prima di tutto.
2: Dovresti almeno cercare di capire, o perlomeno provare.

0: prima di tutto dovresti stringermi forte e farmi male.
1: Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Mario Tessuto, Lisa Dagli.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Little Tony, cuore matto.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: Sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
4: Radio Ricordi, il jukebox d'altri tempi.
5: Lucio Battisti, Io vorrei, non vorrei.
6: Dove vai? Quando poi

0: importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Anna Tatangelo, colpo di fulmine. Mi ritrovo.

0: Art.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: CNR, giornale radio.
5: Un nucleo anticiclonico avanza sul nostro paese favorendo un tempo più stabile da ovest. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà però incerto al meridione sul medio Adriatico con rovesci, sole prevalente altrove. In serata nella prossima notte, a fronte di un ulteriore miglioramento, troveremo ancora qualche precipitazione sulle nostre regioni centro-meridionali e locali addensamenti al nord-ovest e in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Paolo Vallesi, a ridere di te.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Ho guardato dentro la bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

0: follia avere pensato che fosse soltanto mia. Ho cercato di dimenticare, di non guardare.
1: Vasco Rossi, senza parole.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Albano, nel perdono.
2: Ferma le mie mani, non combatto più.

Radio Ricordi. Scegli ulaula.it. Perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Sport. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Convertire i gas serra in sostanze utili e soprattutto meno inquinanti. È questa la sfida a cui ha risposto un gruppo di ricerca della McGill University in Canada, che ha messo a punto una soluzione originale. Grazie a un metodo particolarmente innovativo, gli esperti sono infatti riusciti a trasformare il gas serra in metanolo verde e monossido di carbonio. I risultati sono promettenti, anche se saranno necessarie ulteriori ricerche. Lo studio è stato recentemente pubblicato su Nature Communications. Sviluppare un legno modificato per accelerare la transizione ecologica e raggiungere l'obiettivo della neutralità carbonica è la sfida a cui ha voluto rispondere un team di esperti dell'Università del Maryland negli Stati Uniti. Dai laboratori dell'Ateneo americano, infatti, è uscito un nuovo legno prodotto senza l'uso di sostanze inquinanti, che dovrebbe garantire migliori performance sul piano del carbon storage. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Matter, in prima linea nella promozione di iniziative di ricerca originali e innovative. E dal mondo della sostenibilità è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti.
4: Fastweb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Le vibrazioni, raggio di sole.

0: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: Ora esatta.
2: Sono le ore 17 e 59 minuti.
0: Spot! Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Antonello Venditti, dalla pelle al cuore.

0: Oh yo, we got jam.
1: Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Orietta Berti.

0: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: CNR, giornale radio.
3: Nelle prossime ore qualche acquazzone residuo in Puglia, Liguria e rilievi del Triveneto. Nella mattinata di domani pressione in lento aumento, nubi regolari da nord a sud con qualche piovasco isolato specie al nord-ovest e sul basso Tirreno. In giornata lieve instabilità sulle regioni meridionali, con piogge sparse specie sul versante tirrenico e lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Donatella Rettore, Cobra.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Studio 3, lentamente.

0: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: Eros Ramazzotti, solo ieri. Solo ieri.

0: esatta.
1: Sono le ore 18 e 59 minuti.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con Ediane Kronos Prometeo. La salvaguardia del mare comincia dalla pulizia delle spiagge. Sabato 26 settembre Fondazione Mare Vivo in collaborazione con Area Fondi e Biper Banca ha realizzato un'azione di clean up sulla spiaggia di Vesima. Andrea Garino, responsabile servizio prodotti comunicazione e marketing Arca Fondi SGR.
4: Il progetto Arca Blue Leaders è forse una delle più chiare testimonianze dell'impegno concreto di Arca Fondi nell'ambito della sostenibilità ambientale. Questo impegno ovviamente si affianca a quello nella gestione dei nostri prodotti di investimento che avviene secondo rigidi criteri ESG. L'iniziativa è nata nel 2022 in collaborazione con Fondazione Mare Vivo. Oggi ha toccato 13 località su tutto il territorio italiano, partendo dalla Sicilia fino ad arrivare alla Lombardia.
3: Si prevede che oltre 347 milioni di bambini in quasi 100 paesi e territori subiranno condizioni di pioggia o siccità insolite tra ottobre e dicembre 2026 a causa di El Niño, è quanto stima l'UNICEF. Rafforzare la capacità di risposta alle emergenze climatiche e ambientali, semplificare le procedure sull'economia circolare e imprimere una svolta alle bonifiche, con particolare attenzione alla terra dei fuochi, sono questi gli obiettivi del DL Ambiente approvato in Consiglio dei Ministri. Conta la rovescia per Ecomondo 2026, l'evento internazionale di Italian Exhibition Group dal 3 al 6 novembre alla Fiera di Rimini, attesi oltre 1800 brand espositori su circa 169.000 metri quadri di superficie espositiva su 30 padiglioni e oltre 1000 hosted buyer da tutto il mondo. Nel 2025 nella penisola scendono a 35.735 reati ambientali accertati, meno 12% rispetto al 2024, a fronte di 1.460.611 controlli effettuati, ovvero una media di 98 reati al giorno, 4,1 ogni ora, con un ritorno ai livelli del 2023. Sono i dati del nuovo report di Legambiente Ecomafia 2026. L'estate 2026 europea è stata caratterizzata da ondate di calore estreme, con una percentuale record del 52% del continente esposta a uno stress termico molto forte, è quanto fa sapere il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Azioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Ciao amore, come va la tua vita? Io qui dentro sto bene e non mi costa fatica. Mi piace, ho imparato a marciare. Domani che forte comincio a sparare.
2: Fabio Concato, ciao amore.

un bel mare vicino e ci andiamo col treno e cantiamo.

Radio Ricordi. Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Samuele Bersani, giudizi universali.

0: Sport!
1: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentornati all'ascolto. L'autunno è magico nel cantone svizzero del Vallese, una destinazione che tutto l'anno ha un'offerta molto varia e adatta ad ogni esperienza dei visitatori. Ne parliamo con Lucy Guntern, responsabile dell'ufficio del turismo del Canton Vallese per il mercato italiano.
4: Il Vallese è una meta molto amata dagli italiani perché è molto facile raggiungerci sia col treno che con la macchina attraverso il Sempione, dunque da Milano è proprio dietro casa il Vallese, e si visita tutto l'anno, non solo a Natale o ad agosto, perché ogni stagione offre le sue possibilità e le sue attività. La stagione dell'autunno è anche molto importante. Troverete alberghi, ristoranti, impianti di risalita aperti, perché l'autunno da noi è proprio bello. Sono anche le temperature ideali per chi ama camminare, fare un piccolo trekking, e anche ci sono i colori autunnali, il foliage e tutto questo bellissimo paesaggio da ammirare.
3: Per chi vuole sciare?
4: Per una prima sciata in Vallese consiglierei forse Sasfè, già perché la stagione è lunghissima, da inizio novembre a fine aprile più o meno, dipende, ma è una stagione lunghissima, dunque c'è anche la possibilità di venire fuori stagioni e di poter godersi le piste.
3: E poi ci sono le terme qui nel Vallese.
4: Ovviamente ci sono diverse destinazioni termali, la più famosa essendo Leukerbad, anche la più grande d'Europa. Qui in Leukerbad ci sono 65 sorgenti termali, e da cui ogni giorno scorgono 3,9 milioni di litri d'acqua termale, che può essere fino a 51 gradi.
3: Tanti gli impianti di risalita in questa valle, che ha una delle più alte concentrazioni di vette, oltre i 4.000 metri.
4: In Vallese le montagne sono accessibili a tutti, non devi essere un alpinista o essere capace di camminare per ore e ore, perché grazie alle funivie ognuno può godersi il piacere della montagna, le bellissime viste sulle Alpi e anche passeggiate adattate a tutti i livelli.
3: Ed è tutto per oggi, grazie a Lucy Guntern e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
5: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Marco Masini, le ragazze serie.

0: sono le ore 20, in punto.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Franco Simone, Respiro.
1: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Mino Retano, una chitarra, 100 illusioni.

0: Spot! Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Paolo Meneguzzi, una regola d'amore.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: The Rockets, che colpa abbiamo?

0: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: Umberto Tozzi, tu.

0: avanti, sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Gigi D'Alessio, La forza delle donne. La forza

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Anna Oxa, Quando nasce un amore.
1: Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Alex Britti, oggi sono io.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: ecco lì, se potessi tu sorprendermi.
1: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
2: Sai, la gente è strana.
3: Elisa, almeno tu nell'universo.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: sei su Radio Ricordi.
1: Nina Zilli, 50.000.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Luca Carboni, Silvia Lo Sai.
1: La maglia del Bologna, 7 giorni su 7, pochi passaggi, molti dribbli, quanti vetri spaccati. Un Dio cattivo e noioso, preso andando a dottrina, come un arbitro.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Irene Grandi, Verde, Rosso e Blu.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Nicola Di Bari, chitarra suona più piano.
2: Chitarra suona.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Giovanotti, a te.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
2: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Gianni Morandi, L'amore ci cambia la vita.
1: Lo puoi vedere anche nei film, che per amore non puoi morire. Ma puoi soffrire anche

0: Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Ovvia, vorrei avere il becco.
2: Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole. Concentrato e molto attento, sì, ma con la testa fra le nuvole.

parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Formula 3, eppur mi son scordato di te.

affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: Tu come stai stasera? Ti senti solo? Vuoi che resti con te? Ma sì, parliamo un po'.
1: Ron, Gio Temerario.
0: Io dormo.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Lo so che finirà.
2: Anna Tatangelo, lo so che finirà.

0: guardami negli occhi.
1: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
2: Marco Masini, perché lo fai?

0: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Gigi D'Alessio, Non mettermi in croce.
2: Lascia cadere il tuo vestito, spegni la luce, facciamo la pace, non mettermi in croce.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Fiorella Mannoia, metti in circolo il tuo amore.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di

0: Radio Ricordi.
1: Gino Paoli, 4

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: sei su Radio Ricordi.
1: Tilo Mancino, Amore impossibile. Prima.

0: Sono le ore 1:29.
1: Radio Ricordi, Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
2: Mino Retano aveva un cuore che ti amava tanto.

0: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Pino Daniele, Putesse essere all'ero.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Alex Britti, solo una volta o tutta la vita.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Adamo, affida una lacrima al vento.